luminosi, isola pedonale, la gente ha soffocato il senso logico delle spese di Natale. Sul pavimento, scontrini e sigarette, riscontro abbondanza di stipendi da buttare e stress accumulato a palate da placare. Novembre, il nuovo mese di Natale.

spazio è come vero, non ho fedi né certezze. Se bastasse potrei darti

e la luna sta guardando cosa fai. Ma tu resti e il fuoco tace, tace il buio e questa voce.